Oche so nyankopono ache ama aso yenso. Yendi mafo yen kamafo yen kumafo no. Kama yen di yen akan akratia si fo hon.

pa biara me yire ne me mama ene me mama ma mini minu anum ne yema ne yasefo yade pa biara obone fo no otan fo no aka wose wa fane no mom ene wo yesu di mo yaje yade yaje yade yaje yade ewade yesu di mo yaje yade ewade chimaye ewade chimaye ewade chimaye ewade chimaye ewade chimaye ewa yesu di mo awade no asumdwe no apomoden no enyine che no sika no e